0: era Made in Italy. Dance floor.
1: Turn on that radio station. The sound of the 90s.
2: Radio dance floor.
3: Radio dance floor. Radio dance floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Here we go.
12: You know summertime.
11: All the hits.
12: Summertime.
11: All summer.
0: Radio Dance Floor.
12: You know summertime.
11: Summer hits from back in the day.

0: La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor, aperti per ferie.
1: The summer is crazy.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo Take That.
5: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Club. Back to the 90s. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
1: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
3: Dance Floor.
4: Turn on that radio station.
5: The sound of the 90s.
6: Radio Dance Floor.
7: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1998.

0: Radio Dance Floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1997.

0: best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: DJ, turn it up.
1: Radio Dance Floor.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is.
1: Sono le 6:04.
4: Dance Floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
6: Timeline. Timeline.
7: Rewind the tape now.
8: Prendetelo come un viaggio di studio.
9: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Eventi, situazioni, fatti, personaggi e la musica del periodo che prendiamo in considerazione. Timeline ci porta piuttosto lontano, siamo nel mese di maggio 1992.
6: Timeline.
9: Incominciamo dal primo maggio. Primo maggio 1992. Concerto del primo maggio, il concertone per la festa del lavoro in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, organizzato dai tre sindacati confederati CGIL, CISL e UIL. La terza edizione, la prima fu infatti nel 1990, vede la conduzione di Vincenzo Mollica ed ospiti di grande rilevanza: Fabrizio De André, Roberto Murolo, Francesco Guccini, Ligabue, Luca Carboni, la nuova compagnia di canto popolare, Pino Daniele, Ivano Fossati, Fiorella Mannoia, la piccola orchestra Avion Travel, Tiro Mancino, i Tazenda, Aeroplani Italiani, Franco Battiato in collegamento dal Teatro dell'Opera, mentre come ospiti internazionali B.B. King e Chick Corea. Questo è Timeline.
10: È appena arrivato, è sceso dal palcoscenico. C'è un passaggio di mano, prego Francesco. Ancora con la chitarra.
11: Fresco di palco.
10: Fresco di palco. La locomotiva ha 20 anni. Dall'entusiasmo che hanno manifestato i ragazzi qui, questi 200.000 ragazzi in piazza, sembra che ne abbia pochi giorni.
11: Ma sai, la storia che ho raccontato io aveva molti più anni quando l'ho scritta, no? Quindi sono storie antiche che sanno essere contemporanee. Il merito è della storia stessa, forse le significato delle canzoni, molto meno forse di chi l'ha scritta.
10: 200.000 persone danno una grande carica ad un artista.
11: Beh, carica e anche un po' di tremore, un po' di emozione che però appena uno è sul palco viene superato.
10: Francesco, ritrovarsi con tutti questi ragazzi dopo tanti anni che ti seguono, perché non è un anno che fai questo mestiere, sono tanti, dà una grande carica, una grande forza, una grande voglia di continuare.
11: La carica che dà la gente è sicuramente importantissima, non ci sarebbe spettacolo, è la palissiano, ma se non ci fosse gente, ma gente è anche carica, gente che ha voglia di ascoltare, gente che ti dà quegli input necessari a fare delle canzoni che tu canti da 20 anni e quando vai sul palco le canti come se fosse la prima volta.
10: Benissimo, grazie Francesco.
11: A te Vincenzo.
10: Grazie, buon lavoro. L'entusiasmo aumenta qui a Piazza San Giovanni, ormai sono oltre 200.000 persone che sono arrivate qui e da quanto ci ha detto il sindaco Carraro che è arrivato poco fa, stanno continuando ancora ad arrivare da tutta Roma. Con noi c'è Pino Daniele che sarà il prossimo artista che salirà sul palcoscenico e c'è con noi anche Chick Corea. Pino Daniele torna ad esibirsi dal vivo, che è un grande momento.
12: Ma senza noi siamo stati anche l'anno scorso, no?
10: Sì.
12: Diciamo che adesso c'è la possibilità di fare qualcosa
10: con il pubblico.
12: Sì, con il pubblico e anche con Chick, insomma. Cioè,
10: canterai una canzone, un pezzo importante.
12: Un pezzo importante perché parla anche di questa situazione che c'è adesso a Los Angeles, infatti lui era preoccupato di questa cosa. E poi con Chick facciamo un pezzo di Chick che io amo tantissimo e che, se vuoi, fa parte della nostra cultura, che è Spain.
10: Benissimo, ti invito ad andare sul palcoscenico perché stanno facendo, okay, tutto il cambio palco.
12: Okay.
10: Grazie, buon lavoro.

Ben ritrovate, ben ritrovati. Il nostro viaggio con Timeline, con la nostra macchina del tempo. Stiamo esplorando il mese di maggio 1992. 9 maggio 1992. Siamo in Svezia. L'Irlanda vince la 37esima edizione dell'Eurovision Song Contest, ospitato a Malmo. La vincitrice del Gran Premio dell'Eurovisione di quell'anno fu Linda Martin con il brano Why Me per l'Irlanda. Mia Martini torna a rappresentare l'Italia. Rapsodia, il brano con il quale si classifica al quarto posto, la vede molto apprezzata dalla critica internazionale. E Timeline.

12 maggio 1992, parliamo della guerra in Bosnia. Gli Stati Uniti richiamano il loro ambasciatore in Jugoslavia, Warren Zimmerman, per protestare contro l'aggressione militare alla Bosnia Erzegovina. La guerra in Bosnia fu un tragico conflitto armato svoltosi tra il 1 marzo 1992 e il 14 dicembre 1995 fino alla stipula dell'accordo di Dayton nel novembre 1995 che pose ufficialmente fine alle ostilità. La guerra si inserisce all'interno delle guerre jugoslave svoltesi tra il 91 e il 2001 all'indomani della dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Il violento conflitto vide il coinvolgimento dei tre principali gruppi nazionali, serbi, croati e bosniacchi, assumendo sempre più la configurazione di una guerra di pulizia etnica. Il 16 e 17 maggio le forze delle Nazioni Unite Peacekeeper si ritirano da Sarajevo. La situazione appare sempre meno controllabile, con gravissime conseguenze per la popolazione civile. Il 30 maggio si arriva alla risoluzione 757 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con cui vengono imposte pesanti sanzioni economiche contro la Jugoslavia, nel tentativo di porre fine ai suoi attacchi contro la Bosnia-Erzegovina. Tale risoluzione risultò priva di concrete conseguenze e non ebbe di fatto alcuna efficacia. Questo è Timeline.

0: Arriviamo alla metà del mese, 15 maggio 1992. L'esposizione universale Expo 92 si apre ufficialmente a Genova. Expo 92 si tenne nel capoluogo ligure dal 15 maggio al 15 agosto 92 col tema Cristoforo Colombo, la nave e il mare. L'occasione per l'organizzazione di questa edizione fu il cinquecentenario della colonizzazione europea delle Americhe da parte del navigatore genovese Cristoforo Colombo. Per via dei temi a cui era dedicata, le manifestazioni legate all'esposizione furono anche chiamate Colombiadi. Parteciparono all'evento 54 paesi in forma ufficiale e 3 in forma non ufficiale. Ospite d'onore fu il governo delle Bahamas, nazione in cui sbarcò per la prima volta nelle Americhe Cristoforo Colombo sull'isola di San Salvador.
1: Esposizione Genova 92. Fino al 15 agosto, la festa del mare.
0: All'evento è legato anche uno scandalo sui numeri dei visitatori. Inizialmente venne annunciato che l'Expo aveva attirato circa 1.700.000 visitatori contro i 3 milioni previsti, ma il conteggio venne successivamente rivisto al ribasso e nell'autunno 1992 si scoprì che i visitatori reali erano stati molto inferiori a quanto annunciato in un primo momento, soltanto circa 800.000, e che l'ente Colombo, che gestiva la manifestazione ed era presieduto dall'allora sindaco di Genova, Romano Merlo, aveva incassato solamente 13 miliardi di lire contro i 45 previsti. Le false notizie circolate ed il successo poco eclatante della manifestazione, molto inferiore a quanto si era sperato, causarono numerose polemiche che portarono Merlo a dimettersi da primo cittadino ligure, venendo sostituito dal vice sindaco Claudio Burlando. E tra

siamo arrivati al 16 maggio 1992. Parliamo di STS-49, missione spaziale del programma Space Shuttle. Lo Shuttle Endy Hour rientra a terra dopo il volo inaugurale. Lo Space Shuttle Endy Hour, denominato NASA OV-105, è il quinto, senza considerare l'Enterprise, e ultimo Space Shuttle costituito dalla NASA. La sua costruzione iniziò nel 1987 per rimpiazzare il Challenger perso in un incidente il 28 gennaio 1986. Anche questo è Timeline.

0: un momento drammatico per la storia del nostro paese. Siamo al 23 maggio 1992. Faccio riferimento alla strage di Capaci. Alle ore 17.58 sull'autostrada Palermo-Punta Raisi esplode una carica di tritolo che uccide il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Assieme a Paolo Borsellino, assassinato da Cosa Nostra il medesimo anno, il 19 luglio 92 nella strage di Via D'Amelio, collega ed amico d'infanzia fino alla morte, Giovanni Falcone è una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale. Fu ucciso da Cosa Nostra. L'Italia intera, sgomenta, trattenne il fiato per la sorte delle vittime, con tensione sempre più viva, fino al decesso di Falcone, che si ebbe alle 19.05, dopo un'ora e sette minuti dall'attentato e alcuni tentativi di rianimazione, a causa della gravità del trauma cranico e delle lesioni interne riportate. Senza riprendere più conoscenza, sua moglie, Francesca Morvillo, morirà invece durante una disperata operazione chirurgica intorno alle 22. Disse Giovanni Falcone durante un'intervista su Rai 3 il 30 agosto 1991. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendere conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. E Timeline.
1: Buonasera, apriamo il telegiornale con una notizia molto grave, arrivata pochi minuti fa in attesa di collegarci con Palermo. Vediamo che cosa si sa con certezza, che cosa dice l'ANSA. Una violenta esplosione è avvenuta sull'autostrada Palermo-Trapani all'altezza dello svincolo di Capaci, un paese che si trova a circa 20 km da Palermo. L'esplosione ha investito alcune automobili in transito e sventrato un tratto dell'autostrada, l'autostrada ovviamente interrotta, e gli investigatori stanno accertando se si tratti di un attentato, ma sembra che vi siano pochissimi dubbi. Potrebbe essere ad una nota personalità che percorreva l'autostrada. Il pensiero di tutti va naturalmente a Giovanni Falcone, che era la persona che più poteva trovarsi nel mirino, il giudice Giovanni Falcone più poteva trovarsi nel mirino delle cosche in questo momento. È arrivata in questo istante in redazione una notizia molto grave, vediamo di poterla controllare. Comunque l'ha presa l'Anna Maria Pinizzotto alle agenzie.
2: Sì, questa gravissima notizia la riporta l'AGI e dice: dalla questura di Palermo hanno reso noto che Giovanni Falcone è deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale civico di Palermo. Nell'attentato sono morti anche tre agenti della scorta. È appena arrivato.
3: Timeline.

0: Ci spostiamo un po' oltre. 25 maggio 1992. Il democristiano Oscar Luigi Scalfaro viene eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nato a Novara il 9 settembre 1918 e morto a Roma il 29 gennaio 2012, ebbe una lunga ed articolata carriera politica fino ad arrivare al settennato della più alta carica dello Stato.
1: Scalfaro ha 500 voti, 501.
2: Scalfaro.
1: 502.
2: Padolini. Scalfaro.
1: 503 adesso.
2: Scalfaro.
1: 504.
2: Borboni. Valiani. Scalfaro.
1: 505, mancano tre voti.
2: Cossiga. Scalfaro.
1: 506.
2: Scalfaro.
1: 507, un applauso un po' prematuro, manca un voto ancora. Ma qualcuno forse ha sbagliato il suo conteggio personale. Applausi che giungono dal centro dell'emiciclo, da tutto il quadripartito, ma anche dal PDS, da Rete, dalla Rete, dalla lista Pannella, dal Partito Liberale, dal Partito Socialdemocratico, dai Verdi, dal Partito Socialista. Che appunto hanno accettato la proposta della DC,
2: Scalfaro.
1: Ma adesso Scalfaro ha davvero raggiunto il quorum
2: Scalfaro.
1: Dei 508 voti, è il
2: Scalfaro.
1: Nono presidente della Repubblica
2: Scalfaro.
1: Italiana, tutti i grandi elettori sono in piedi
2: Milo.
1: Ad applaudirlo. Scalfaro non è nell'emiciclo, ha preferito seguire questa sedicesima
2: Scalfaro.
1: Votazione dal suo studio
2: Scalfaro.
1: Qui a Montecitorio, dove tra poco
2: Scalfaro.
1: Il vicepresidente anziano della Camera
2: Scalfaro.
1: Rodotà lo raggiungerà per comunicargli l'esito finale della votazione.
0: Fu un'epoca convulsa. Durante il suo mandato si svolse l'inchiesta Mani Pulite e si ebbe l'ingresso in politica.

Come sempre ci occupiamo dei tanti aspetti, anche in questo caso, di quel lontano mese di maggio, il mese di maggio 1992. Parliamo infatti di sport. Il 20 maggio 1992 si conclude l'edizione 91-92 della Coppa dei Campioni, l'ultima della sua storia. La Sampdoria perde in finale con il Barcellona. La 37esima edizione, disputatasi dal 18 settembre 91 al 20 maggio 92, è l'ultima della Coppa dei Campioni. Dalla stagione successiva, infatti, diventa UEFA Champions League, diversa soprattutto nella formula. Al massimo torneo europeo per club partecipano le vincitrici dei campionati nazionali. L'Italia è rappresentata proprio dalla Sampdoria. I doriani al primo turno, sedicesimi di finale, superano agevolmente i norvegesi del Rosenborg e negli ottavi hanno la meglio sugli ungheresi dell'Ondwaid, in vista delle trasformazioni del torneo. Il terzo turno è formato da due gironi di quattro squadre. Le vincenti disputano la finale. I blucerchiati, allenati da Vujadin Boskov, vincono il girone eliminando Stella Rossa, Anderlecht e Panathinaikos e il 20 maggio a Wembley si giocano la Coppa dei Campioni con il Barcellona. Tra i protagonisti in campo ci sono per i Blaugrana il portiere Andoni Zubizarreta, Hristo Hojsković, Michael Laudrup e Josef Guardiola. Per la Samp il portiere Gianluca Pagliuca, Pietro Vierkovud, Toninho Cerezo, Gianluca Vialli e Roberto Mancini. I 90 minuti regolarmente terminano a reti inviolate e solo al 112esimo minuto segna l'olandese Koeman su calcio di punizione, frantumando così i sogni degli italiani. 25.000 sono le presenze sugli spalti dello stadio inglese e si consegna di fatto al Barcellona il primo titolo continentale e timeline. Feel the beat.

0: Il 20 maggio 1992 esce una pellicola di enorme successo, Sister Act, una svitata in abito da suora. Il film, diretto da Emil Ardolino, fa la sua comparsa negli Stati Uniti il 20 maggio 1992. In Italia arriverà il 28 gennaio 1993. Una straordinaria Whoopi Goldberg interpreta Dolores Van Cartier, una vulcanica cantante in un casinò di Reno nello stato del Nevada e al tempo stesso amante del boss Vince La Rocca. Una sera assiste casualmente ad un omicidio e l'assassino è proprio Vince. A quel punto Dolores è costretta a fuggire, minacciata di morte. La polizia, per proteggerla in attesa del processo, nasconde la donna in un austero convento retto da una rigida madre superiora, ma Dolores, sotto la nuova identità di Suor Maria Claretta, insofferente delle regole, rivoluzionerà tutto a partire proprio dal coro e Timeline.
1: Buon pomeriggio, sorelle. Mi scuso per il piccolo ritardo. Vorrei che deste il benvenuto a una nuova consorella della nostra comunità, Suor Maria Claretta. Maria Claretta proviene da un, come definirlo, un convento progressista. Tuttavia è desiderosa di abbracciare uno stile di vita più ortodosso. Sono certa che metterà tutto il suo impegno per uniformarsi alla nostra regola.
2: Farò del mio meglio.
1: Prego, va a sederti.
2: Grazie.
1: Sì, Maria Patrizia?
3: Reverenda madre, a nome di tutte le sorelle di Santa Caterina, vorrei salutare con un sincero ciao la sorella Maria Claretta. Ciao, in segno di benvenuto. Forse potremmo lasciare recitare a lei la preghiera di rito.
1: Un pensiero molto toccante, Maria Patrizia, ma non credo...
2: Sì, invece, posso farlo, sicuro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedici, o Signore, questi tuoi ricchi doni che oggi noi stiamo per ricevere. Anche se dovrò attraversare tutta la Valle delle Ombre dove cibo non cresce, io non sentirò languore. Dacci comunque oggi il nostro pane quotidiano. In nome della Repubblica per la quale sventola, in virtù dei poteri di cui sono investita, io dichiaro noi libere di mangiare.
1: Amen. Amen. Amen. Prego, sedete.
2: Ma che siete, un ordine macrobiotico? Fa schifo questa roba che c'è dentro.
1: Sorelle, passeremo il resto della giornata in silenzio.
2: Perché?
1: Solo con le labbra serrate le nostre preghiere possono essere davvero esaurite.
2: Quindi non si può neanche mangiare.
1: Il silenzio comincia adesso e finirà al tramonto.
4: Come fai a mangiarla? È vomitevole.
1: Maria Claretta, forse preferisci osservare un giorno di digiuno?
2: Di digiuno? No, lasciamo perdere. Adesso ci metto un po' di sale, la insaporisco, non è male. Scusa, mi passi il sale per cortesia?
1: Un giorno di digiuno, per ricordarti dei tanti poveri nel mondo che oggi non hanno pane.
2: No, non voglio. Lascia stare il piatto.
1: E ora silenzio. Timeline.

0: Come sempre, uno sguardo alla pubblicità, ottimo strumento per esplorare un tempo ormai piuttosto lontano, il mese di maggio 1992. Due auto compaiono frequentemente nella programmazione pubblicitaria delle televisioni, l'Alfa 155, la sicurezza di una grande tradizione sportiva, come recita lo spot, e la Peugeot 205 e 405 in occasione degli Italian Open di tennis.
1: Ingegnere, oggi tiriamo giù mezzo secondo, eh? Ma la macchina mia dov'è?
2: Ah, l'ha presa io per controllare le gomme.
1: Ancora io? Vabbè, prendo questa qui.
2: Ma veramente è la mia.
1: Tanto assicurata.
3: Alfa 155. La sicurezza di una grande tradizione sportiva.
1: Controllate bene le gomme.
0: Le autoradio, allora oggetto di vero culto per gli amanti della musica in auto, fanno la loro prepotente comparsa. L'autoradio Kenwood, la musica in macchina, è uno dei tanti modelli che vengono promozionati.
4: La musica raccomanda Kenwood.
0: È l'epoca in cui la televisione promozionava le bevande per l'estate ormai prossima. Compaiono dunque la birra Tuborg con il claim «Solo tu», la birra Peroni Light, la birra ha messo le ali, o ancora la birra Kristallwürer, la birra di chi le ha già provate tutte.
5: Quante ne hai passate, uomo? Bionde, brune, chiare, scure. Qualcuna ti ha dato un attimo di tenerezza. Qualcun'altra ti ha lasciato con l'amaro in bocca. Ma finalmente l'hai trovata quella giusta e non la lasci più. Kristallwürer, la birra di chi le ha provate tutte.
0: Vi segnalo in particolare lo spot del concorso a premi TOTIP con una reclame immediata: se non giochi, non vinci.
6: In 10 anni, TOTIP ha fatto vincere più di 600 miliardi. TOTIP, se non giochi, non vinci.
0: Ed infine l'elegantissimo spot della Eni che promoziona in modo veramente visionario lo sviluppo sostenibile, vivere sulla terra pensando a chi verrà dopo di noi, recita il claim della pubblicità.
7: Noi siamo qui su un'isola circondata dall'universo. Siamo qui da migliaia di anni per lasciare ai nostri figli un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Eni lo sta già facendo, in tutto il mondo, con l'energia della ricerca, della tecnologia, del rispetto per l'ambiente. Questo è il gruppo Eni. Questo è lo sviluppo sostenibile. Vivere sulla Terra, pensando a chi verrà dopo di noi. Cresceremo su questo pianeta.

0: eventi, situazioni, fatti, personaggi e naturalmente non può mancare la musica. Nel maggio 1992 si balla con sonorità assai diverse da quelle a cui la dance del periodo successivo ci ha abituati. È il momento di Digital Boy, di Nuke con Nanana, di Criss Cross con Jump o di Control Unit, Ti sei bevuto il cervello, ma anche degli Snap con Rhythm is a Dancer o di W con il remix Please Don't Go dal successo del 1979 di KNC and the Sunshine Band. Vi voglio però salutare ricordandovi un classico di Elio e le Storie Tese uscito il 6 maggio 1992, il celeberrimo Pippero. Emozioni e ricordi che, come sempre, spero vi riportino a momenti sereni e sorridenti della vostra vita. Anche questo è Timeline.
1: Grazie.

0: oppure Bonnie M, tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way, niente. Cuba dei Gibson Brothers, dai.
1: Timeline. Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Radio Dance Floor. Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di maggio 1992. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18. Un saluto a chi mi seguirà invece nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Come sempre, enjoy the music, enjoy the 90. Alla prossima.
1: Timeline.
2: Dance Floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 7:04.
1: Dance Floor.
6: Welcome. Anni 2000.
7: Welcome to the new

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Dance Floor, the sound of the 90s.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, apriamo subito segnalando che sulla 1 Roma-Napoli è stata disposta la chiusura del tratto tra il bivio per la diramazione di Roma Sud e quello per la A24 Roma-L'Aquila-Teramo verso Firenze a causa di un incidente avvenuto al chilometro 568-400 in cui è rimasta coinvolta una vettura che si è ribaltata. Di conseguenza chi si trova sulla diramazione Roma Sud e proviene dal raccordo anulare non può immettersi sulla 1. Per un incendio attenzione nel percorrere la A14 Adriatica tra Bitonto e Molfetta. Anche per oggi diramata dalla Protezione Civile, allerta gialla su molte regioni del nord e parte del centro Italia, attesi temporali anche intense, coinvolte Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Umbria e Abruzzo. Oggi si festeggia l'80° anniversario della Repubblica, tantissimi gli eventi e le celebrazioni previste in tutta Italia da nord a sud. A Roma alle 10 la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del presidente Mattarella e delle altre cariche istituzionali. Ma tutti i dettagli sono come sempre disponibili sul sito luceverde.it. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

1995. 1995.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove I fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor ha

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1994.

Tadi kita

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. In questa giornata di festa il traffico è scarso su gran parte della rete viaria, non mancano però i disagi. Un incidente rallenta il traffico sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, all'altezza di Lissone, in direzione nord. Anche per oggi diramata dalla Protezione Civile allerta gialla su molte regioni del nord e parte del centro Italia. Attesi temporali anche intensi, coinvolte Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Umbria e Abruzzo. E oggi si festeggia l'ottantesimo anniversario della Repubblica. Tantissimi gli eventi e le celebrazioni previste in tutta Italia, da nord a sud. A Roma alle 10 la tradizionale parata militare ai fori imperiali, alla presenza del presidente Mattarella e delle altre cariche istituzionali. Una notizia sul trasporto ferroviario: a seguito di un terremoto che ha interessato la Calabria, per accertamenti tecnici è sospesa la circolazione dei treni sulle linee Catanzaro-Lido-Lamezia-Terme, Crotone-Catanzaro-Lido-L'Uccella-Ionica, Sibari-Paola, nel tratto tra Cosenza e Castiglione-Cosentino. Ricordiamo infine che oggi festa della Repubblica, dalle 7 alle 22 è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound.

0: di Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Resiste alla terza posizione Luciana Littizzetto con Il tempo dei La La La, secondo posto per Maurizio De Giovanni con Il tempo dell'orologiaio e in vetta c'è ancora Emmanuel Carrère con Colcots. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è un nuovo giallo, si tratta dei Matrimonio con delitto di Alessandra Carnevali e Marzia Elisabetta Polacco. Un nuovo caso per l'agenzia Cuori in fuga, a Poggiobecco è tempo di fiori d'arancio e di omicidi inaspettati. Lorenzo e Greta tra litigi e false piste si ritrovano a indagare. Anche questa volta il cuore e l'istinto potranno essere gli ingredienti vincenti. Passiamo ora alla seconda posizione, anche qui c'è Maurizio De Giovanni con il secondo capitolo dell'orologiaio di Brest, Il tempo dell'orologiaio. Al primo posto Cristina Cassarra Scalia con Le terme dell'indirizzo. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Vanina Guarrasi, vicequestore della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Non fosse per i problemi che angosciano i suoi amici più cari, Vanina sarebbe attraversando un buon periodo, persino la relazione con il PM Paolo Malfitano pare aver raggiunto il suo equilibrio. È proprio mentre si sta godendo qualche giorno di riposo con lui che fra le rovine delle terme dell'indirizzo, un complesso di età imperiale nel centro del capoluogo etneo, viene ritrovato il cadavere semicarbonizzato di un uomo cui hanno sparato un colpo alla testa. E passiamo ora al consiglio della settimana di Pablo Trincia, Come nascono le storie, il mio viaggio nell'arte di raccontare. Come nascono le storie? Prima di tutto c'è uno sguardo, quello di un narratore capace di cogliere gli intrecci di vite, sentimenti e misteri che si celano dietro ogni persona, luogo geografico o persino in un semplice albero. Poi c'è l'istinto del cacciatore, il lavoro meticoloso di ricerca delle fonti, quelle che svelano i segreti di una vicenda e le emozioni dei protagonisti. Infine c'è la voce, il mestiere, la capacità di dare ritmo, colore e di rendere la storia interessante per chi legge, guarda e ascolta. Pablo Trincia ha rivoluzionato e fatto esplodere il fenomeno dei podcast in Italia ed è entrato nella mente e nei cuori del pubblico come uno dei più iconici storyteller di oggi. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it. Buona lettura!
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali. Dance floor.
3: Turn on that radio station. The sound of the 90s.

0: Explore.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate. Perché questa è la nostra mission. Stare con voi. Radio Dance Floor, aperti per ferie.
4: The summer is crazy.
5: Su Radio Dance Floor c'è

0: to the 90s.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey, yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Rallentamenti sulla 8 Milano-Varese tra Varese e Lenate per temporali in corso. Intenso e rallentato il traffico sulla 22 del Brennero tra Bolzano Sud e Affi in direzione Modena. Per lavori sulla 7 Milano-Genova abbiamo 4 km di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e proseguendo in questa direzione altre file di 3 km tra Busalla e Isola del Cantone. Coda di 1 km sulla 1 Firenze-Roma tra Incisa e Firenze Sud per un mezzo fermo in panne in direzione Firenze. Rallentamenti e code sulla 14 Adriatica verso Bologna per traffico intenso tra Rimini Sud e Riccione e proseguendo tra Bologna Borgo Panigale e il Bivio con l'Autosole. Nel Lazio coda per incidente sulla 12 Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Santa Severa in direzione Civitavecchia. Anche per oggi diramata dalla Protezione Civile allerta gialla su molte regioni del nord e parte del centro Italia. Attesi temporali anche intensi coinvolti Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Umbria e Abruzzo. Vi ricordo infine che oggi festa della Repubblica dalle 7 alle 22 è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale escluso gli autorizzati dalla legge. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor, aperti per ferie.

su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

1997. 1997.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla 22 del Brennero tra Bolzano Sud e Affi in direzione Modena. Code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Varese e Lenate per temporali in corso. E per allagamento sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia è chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni in uscita per chi proviene da Torino. 3 km di coda sulla 7 Milano-Genova tra Gruppello Cairoli e Bereguardo verso Milano a causa di un incidente. Ancora su questa autostrada per lavori si sono formate code di 5 km. Tra Busalla e Isola del Cantone sempre verso Milano. In Liguria lunghe code sulla 10 Genova a Ventimiglia per traffico intenso tra Albenga e Savona in direzione Genova. Rallentamenti e code sulla 1 Milano Bologna per traffico intenso tra il bivio con la 14 Adica e Fidenza verso Milano. Più a sud su questa autostrada altre file per traffico intenso tra Valdarno e Firenze sempre in direzione nord. Code sulla 14 Adriatica verso Bologna con una percorrenza stimata di 2 ore e 10 minuti tra Rimini Sud e Bologna San Lazzaro a causa del traffico intenso. Anche per oggi diramata dalla Protezione Civile allerta gialla su molte regioni del nord e parte del centro Italia. Attesi temporali anche intensi e sono coinvolti la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino, l'Umbria e l'Abruzzo. Ricordiamo infine che oggi festa della Repubblica, fino alle 22 in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale escluso gli autorizzati dalla legge. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Incoming transmission. You got a text message.
5: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
6: Dance Floor.
5: Dati.
6: Il suo radio di Enrico.
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
8: Radio Dance Floor e naturalmente grande musica, tutta la musica dei 10 anni, degli anni 90, perché questa poi è la mission della radio, come dico io, 24 hours today, solo dance emozionante. Ma quando c'è l'opportunità di avere al telefono, ahimè solo al telefono, anche le voci di chi ha vissuto e ha creato quegli anni, beh, effettivamente c'è un momento di emozione fortissima ed è un brivido, perché in questo momento al telefono di Radio Dance Floor c'è niente un po' di meno che Gala. Gala, benvenuta.
9: Ciao, come state?
8: Bene, grazie. Poi poter parlare con chi ha creato un genere, uno stile, un modo di essere della dance anni 90 come sei stata tu, effettivamente è un motivo di grande vanto ed è un motivo di grande gioia per tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor. Ci racconti chi è Gala?
9: Beh, prima di tutto ti ringrazio per dire creato, perché in quegli anni, soprattutto negli anni 90, molti dei prodotti che sono usciti sul mercato, diciamo alla radio, erano comunque prodotti creati un po' anche come adesso i prodotti pop americani, un po' a tavolino, nel senso che le voci femminili della musica degli anni 90 erano vocalist, quello che in inglese si chiama vocalist, cioè semplicemente voci. Poi magari la canzone veniva scritta da un altro team, una ragazza la registrava e un'altra lo promuoveva. E invece nel mio caso, ci tengo molto a dirlo, soprattutto ai miei fans, alle persone che mi hanno ascoltata e mi hanno seguita, che io ho sempre scritto tutte le mie canzoni e sono diciamo una singer songwriter, quindi un cantautrice, che è una cosa abbastanza rara nella musica dance.
8: Certo, assolutamente. Sì.
9: Quando mi dici creato un genere, questo è fondamentale, perché io ricordo ai tempi, no, ancora adesso ci stiamo parlando, io sono a Brooklyn e ai tempi vivevo già negli Stati Uniti, ormai sono cittadina americana, vivo qua da 20 anni, e ai tempi volevo creare qualcosa di nuovo, volevo creare un genere diverso e mettere insieme quello che sentivo io nei clubs, quindi più house senza vocals, e la pop music, che invece era quello su cui io sono cresciuta, più sui Beatles, su Prince, eccetera. Cioè, come metto insieme questi due generi, e Free From Desire è stato un po' un mix tra pop e house music, diciamo.
8: Certo, una contaminazione che nasce però da un background musicale come quello che tu ci hai rivelato, Gala, davvero corposo. Hai parlato di Prince, hai parlato quindi di tutta la di tutto il panorama musicale newyorkese, insomma da Minneapolis in avanti. Con Prince effettivamente ci sono state delle sperimentazioni estremamente forti. C'è una curiosità anche sul tuo nome, nel senso che tu sei effettivamente, come dire, nata con una vocazione per l'arte.
9: Credo che, diciamo che nel nostro nome, sicuramente, non sempre, però spesso nel nome c'è anche un destino, credo. Gala era, si dice sempre, la musa di Dalì, perché noi conosciamo Dalì. In un mondo come quello del 2014, dove abbiamo scoperto quanto le donne sono state comunque attraverso i secoli, diciamo, la loro carriera, la loro arte offuscate, sappiamo che Gala era più di una musa. Ai tempi le donne magari non avevano la possibilità di diventare pittrici, poetesse, con la stessa facilità con cui gli uomini potevano fare questo, per cui magari Gala non è venuta fuori come artista, però in realtà era un artista, è stata anche l'amante del poeta Paul Éluard, e quindi era una donna che secondo me ha più che già solo ispirato questi uomini, ma era un'artista lei stessa.
8: Lei stessa, ed in effetti, quindi, insomma, come si sarebbe detto una volta, nomen omen, e in questo caso il presagio è stato totalmente confermato poi dai risultati.
0: Excuse me, we are two, yeah, me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me, may I speak with Mark? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: Dunque, l'esperienza, la carriera di Gala incomincia tra il 95 e il 96. Come sono stati gli esordi? Cioè, com'è che sei arrivata a quel gran disco Everyone Inside, che è stato un grande successo, che è il disco che di fatto ti ha lanciata a livello planetario?
1: Direi che il pezzo che poi ha lanciato a livello planetario, direi che è Free From Desire. Everyone Has Inside è stato un pezzo che è andato in Italia, e quindi è stato un inizio che poi ha portato a Free From Desire and the success worldwide. Io vivevo già negli Stati Uniti, sono venuta qua quando avevo 16 anni, studiavo a Boston, e mi piaceva molto il mondo dei club, perché ai tempi i club non erano i club di oggi. Se si viene a New York, diciamo negli ultimi 10 anni a New York, i club sono club dove c'è un dress code, come si dice in italiano dress code, cioè ti devi vestire in un certo modo per entrare, ci sono i tavoli, le bottiglie, devi spendere un certo amount of money per stare in un club. Ai tempi i club erano posti che definirei underground, quindi la gente underground, gente che si sentiva, diciamo, outsider della società, gay, crowd, eccetera, andava nei club per sfogarsi, per essere se stessa, per cui quel mondo mi ha attratto. Quindi dobbiamo immaginarci i club di quel tempo, quindi molto molto underground, e io ai tempi andavo con la mia macchina fotografica, nessuno aveva telefonini o macchine fotografiche, e io giravo con la mia Nikon con cui facevo fotografie della gente della notte, e da lì è partita la mia passione per house, diciamo, per la house music. E ai tempi c'erano Tenaglia and Basket, the Tunnel and the Limelight, e da lì è nata un po' questa mia passione. Tornando in Italia durante l'estate, ho incontrato dei DJ, diciamo, italiani, e ho fatto delle foto a loro, ho fatto delle copertine dei loro CD, e in cambio facevo queste foto gratis, e in cambio chiedevo di registrare dei pezzi, e già il primo pezzo che ho registrato è andato al numero uno in Italia, e poi dopo Free From Desire è andato al numero uno in tutto il resto del mondo.
0: Certo, e da lì è incominciato il fenomeno Gala, che poi conosciamo benissimo e che continua. Anche Radio Dance Floor si occupa dei 10 anni degli anni 90, ma l'esperienza, il progetto Gala continua naturalmente ancora, sì, anche nell'attualità, quindi con quelle mutazioni, con quei cambiamenti che sono naturalmente inevitabili con la crescita, la maturazione di un artista. Dunque, Free From Desire diventa il tuo grande successo. Allora, intanto ci puoi raccontare, poi lo ascolteremo, ci puoi raccontare come nasce questa canzone?
1: Stai parlando di Everyone Has Inside?
0: Di Free From Desire.
1: Free From Desire, scusa, non ho sentito. Free From Desire, Free From Desire è divertente, perché ai tempi, appunto, lavorando con dei DJ italiani che magari non conoscevano l'inglese, o non gli interessava, diciamo, occuparsi delle parole o del testo, mi hanno chiesto, vogliamo scrivere qualcosa con un testo un po' sexy che usa per esempio la parola desire, che era una parola, non lo so, che avevano sentito, eccetera. E io ho usato questo per in realtà scrivere un concetto, direi, opposto a quello che mi era stato chiesto. Vedevo in giro, come anche adesso, sempre gli artisti femminili che spingevano sempre il lato sexy. Ai tempi c'era Madonna, tutto guidato sempre dal sesso, eccetera. Io volevo scrivere una cosa che era l'opposto, cioè il desiderio, invece che sempre spingere il concetto del desiderio sessuale, di parlare invece di un concetto buddista. E quindi Free From Desire is freed from desire, mind and senses purified, liberato dal desiderio, la mente e i sensi purificati, è una poesia, è una preghiera buddista.
0: E quindi
1: una cosa molto molto divertente è andare nei club quando performo Free From Desire dal vivo, e vedere un intero club, thousands of people, cantare questa preghiera buddista in un club, che ed è una cosa bellissima.
0: Ed è bellissimo, effettivamente. Qui arriviamo poi ad uno degli aspetti che mi piacerebbe esplorare con te, cioè il rapporto con il pubblico, quel pubblico che ama gli anni 90, che ama il clima che si creava tra l'artista e il suo pubblico, appunto, durante le serate. Gala, noi adesso ascoltiamo Freed From Desire. Ti chiederei un favore, purtroppo con la qualità telefonica che è quella che è, me le puoi canticchiare, mi puoi canticchiare l'inizio della canzone?
1: Certo. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs.
0: E da lì in avanti incomincia Freed From Desire, che ascoltiamo qui on Radio Dance Floor.

0: successo straordinario, come c'era del resto da aspettarsi, con questa particolarità che ringrazio Gala per averci comunicato, insomma, una preghiera buddista, quindi un mondo che effettivamente è complesso. Ecco, Gala, quando si parla della creazione di una canzone come Freed From Desire che abbiamo appena ascoltato, in effetti si parla di un successo planetario. Tu sei stata in classifica, ancora oggi è uno dei must della tua carriera musicale. Qual è la sensazione che si prova quando si sente passare la propria canzone per radio e magari la si scopre anche ai vertici della classifica?
1: Diciamo che quando era successo mi sembrava una cosa ovvia, nel senso che io, avendo messo tutta la mia energia e anche la mia intention, si dice in inglese, non mi viene la traduzione, ma nel mio
0: entusiasmo, la tensione, ecco, la passione,
1: che sì, focus, mi sembrava come nella mia mente, molto anche giovane, che la giustizia, semplicemente, se tu eri giusto e tu volevi la cosa giusta e ti spingevi per la cosa giusta, volevi comunicare alla gente il messaggio vero, era ovvio che la vita e il mondo ti permetteva di arrivare a questo. Adesso vedo che in realtà sicuramente c'erano dietro altri meccanismi che hanno fatto sì che il pezzo arrivasse alla radio, quindi adesso vedo, diciamo, in un modo diverso. Ai tempi mi sembrava come una cosa normale. Ecco, non ero sorpresa.
0: Ecco, mi piace molto, sai Gala, perché questo è un tratto caratteristico di tanti artisti della dance degli anni 90. La totale assenza di presunzione, questa semplicità che poi si trasmetteva come energia, come movimento con il proprio pubblico. E io immagino che fosse piacevole vedere le persone che non soltanto ballavano le tue canzoni, ma anche le cantavano magari a fior di labbra.
1: Sì, certo, e succede ancora, perché sono sempre in giro, purtroppo mai in Italia, perché l'Italia da una parte, appunto, il tuo paese ti ama, dall'altra non fa fatica a celebrare i propri artisti in un certo senso, soprattutto quelli internazionali, secondo me. E però, appunto, non so, solo l'ultimo anno ho fatto show dalla Russia, Dubai, Middle East, come si dice, Medio Oriente, piuttosto che Brasile, piuttosto che Francia, Belgio, dappertutto. E ancora, soprattutto anche ragazzini giovani, ho appena fatto uno show 2 settimane fa a Ginevra, e i ragazzi avevano 17-18 anni e conoscevano le parole a memoria, perché quando una canzone poi diventa, diciamo, un po' un fix dei dance floors, poi la conoscono tutte le generazioni. Esatto. E quella è un'emozione molto forte.
0: Certo, soprattutto perché si viene a creare poi quella bella interazione che ritengo fondamentale. Nel 97, nuovo singolo, Let the Boy Cry. Ci racconti un po' la storia di questa canzone, che è diversa da Freed From Desire?
1: Sì, mi ricordo che ai tempi, appunto, non so, c'erano artisti come Ricky Martin e altri artisti che hanno fatto 2 o 3 singoli per iniziare, che erano molto simili l'uno all'altro, e mi ricordo che i producer mi avevano proposto un pezzo praticamente identico a Free From Desire, e io mi sono rifiutata, non mi interessava a livello artistico ripetermi, perché per me essere un artista è prima di tutto essere un artista per se stessi, non per il pubblico, non per vendere. Io volevo fare qualcosa che interessasse me, che mi rendesse excited. E Let a Boy Cry, così, in Let a Boy Cry ho sviluppato un altro tipo di approccio, di voce, di concetto. La cosa che mi interessava più di questa canzone era il video, che era un video che ho messo insieme io con un amico, Filippo Antonello, che era un fotografo di cinema, e con un famoso lighting director, Luca Bigazzi, che ora è anche molto conosciuto nel cinema italiano e che ha fatto le luci, la fotografia, direttore della fotografia del mio video. E la cosa che mi interessava di più era questo video, dove spiegavo un po' le parole della canzone. La canzone parla dell'infanzia, della mia infanzia, e credo di quella di molte ragazzini e ragazzine che non si identificavano in un gender, si dice in inglese, cioè in una sessualità precisa, cioè non si sentivano i maschietti che volevano giocare con i soldati o le femminucce che volevano giocare con le Barbie, ma si sentivano dei pirati, delle persone libere. Infatti dico nelle parole della canzone, dico I don't want the soldiers or dolls, the soldiers and dolls won't give away my childhood dream. I soldati e le bambole non ti sveleranno il segreto del mio sogno di bambina, ma io ero un pirata, I was a pirate and I sailed free, e navigavo libera.
0: Certo,
1: quindi è una canzone. Sì.
0: L'idea quindi, insomma, di una continuità comunque rispetto all'impegno che su una base molto orecchiabile continuavi a proporre, quindi non soltanto il riff molto facile da memorizzare, ma anche un messaggio profondo, perché c'è poi dell'autobiografismo, c'è un'attenzione anche a quelle che sono le sfumature del proprio animo.
1: Sì, mi aveva stupito ai tempi, perché avevo fatto, e questo invito tutti, che sono le persone che sono interessate alla musica, a analizzare la musica, le parole, eccetera, a fare una top 10 loro, inventata, creata da loro, dei loro 10 favorite pieces, cioè le 10 canzoni preferite nella pop music, quindi non folk, non rock, ma pop music. E io l'avevo fatto e ho detto, vediamo, voglio fare un album che corrisponda alle mie 10 canzoni preferite. E mi sono resa conto che i miei 10 pezzi preferiti, io pensavo dicessero grandi cose, e invece analizzando poi le parole, cosa che faccio ormai da 20 anni, notavo che i messaggi erano pochi, se non quasi.
0: Ma erano importanti, diciamo. Certo, ecco, ho capito. Certo,
1: no, nel senso che nella musica, per esempio, io amavo Prince, uno dei miei pezzi preferiti, che rimane il mio pezzo preferito, era Kiss. Però, diciamo, le parole erano sempre amore.
0: Certo,
1: amore,
0: quindi
1: amore,
0: come dire, c'era un po' il vuoto all'interno di queste canzoni di grande successo che però non trasmettevano nulla. Quindi mi piace questa, come dire, l'uso di veicolare un bel messaggio attraverso una base,
1: esatto,
0: musicale accattivante, che io credo
1: molto
0: sia veramente
1: commerciale.
0: Esatto,
1: sì,
0: esatto,
1: esatto.
0: Noi ascoltiamo Let the Boy Cry e poi arriveremo a quello che è stato il secondo successo, sempre del 1997, con Coming to My Life. Al telefono di Radio Dance Floor c'è Gala. I pass.

0: Colette, Boy Cry, come ci ha raccontato Gala, canzone importante perché comunque c'è quel fondo di autobiografismo che diventa un elemento significativo e davvero rimarchevole, soprattutto perché è quello che fa poi la differenza tra una canzone e l'altra. Nel medesimo anno un altro enorme successo come Come Into My Life. Gala, non è facile proporre nel medesimo anno, a distanza di un tempo relativamente breve, due canzoni che sono state comunque di grande successo. Let Boy Cry arriva in classifica, è terzo nelle classifiche europee. Come Into My Life diventa un ripropone e riconsolida il successo mondiale di Gala.
1: Uh-huh. E la domanda è?
0: Come si è creato questo fil rouge tra una canzone come Let the Boy Cry e Come Into My Life, uh-huh, che rimane una, sì, io credo, delle canzoni più famose in assoluto del repertorio, uh-huh, di Gala?
1: Beh, ancora una volta, come spiegavo prima, per me era interessante che ogni canzone, ed è quello che sto facendo adesso con i miei nuovi pezzi, che ogni canzone fosse un mondo. Prima di tutto non c'era, ti parlo anche del lato pratico delle cose che è fondamentale, cioè non c'era un'organizzazione dietro ai release di questi dischi, che come l'organizzazione che possiamo pensare adesso per un Lady Gaga piuttosto che Rihanna, dove a tavolino ci si siede, si dice il release sarà il 7 gennaio, dobbiamo avere un album di 13 canzoni, andiamo a comprare i pezzi dai più bravi writers, scrittori del momento. No, io avanzavo da sola, scrivevo i miei pezzi da sola e ogni pezzo era un intero mondo, un'intera esperienza, un anno di lavoro, di pensieri, di come un parto, ogni volta come veramente un reale parto di una nuova vita, diciamo. E Come Into My Life è tutto un altro mondo di nuovo. Anche lì abbiamo fatto un video divertente, l'abbiamo girato in Italia, anche lì io ero molto coinvolta con quell'aspetto, perché in realtà io ho studiato fotografia e cinema a New York, per cui non ho studiato musica ma ho studiato arti visive, per cui sono partita un po' anche da quello. Ho portato dei ballerini spagnoli gitani, fantastici, veri gitani, che hanno ballato su questo video, e ho creato ancora un altro mondo, cioè ogni canzone per me era un mondo in se stesso.
0: Ed è sicuramente fantastico, un pianeta con esplorazione, quindi che ogni volta si rinnova, e sono quelle emozioni che poi gli ascoltatori di Radio Dance Floor lo sanno benissimo, il suono della dance degli anni 90 riesce a trasmettere, vuoi per il groove che viene utilizzato, molto accattivante, molto commerciale, come ci dicevi tu, ma anche per l'attenzione riservata ai testi. Noi ascoltiamo Come Into My Life, ti chiederei, anche perché è una delle canzoni più amate in assoluto dagli ascoltatori di Radio Dance Floor, ti chiederei il grande piacere di introdurcela e poi ascoltiamo questo pezzo meraviglioso.
1: Right.

0: 1997, canzone straordinaria, un anno con due successi davvero importanti come Let the Boy Cry e Come into My Life, e poi arriviamo al 98. Come già detto, l'esperienza musicale di Gala continua, Radio Dance Flora come mission, l'esplorazione dei 10 anni degli anni 90, per cui noi ci fermiamo a Sandali. Gala, ci racconti come nasce questa canzone che nuovamente è diversa rispetto ai brani che abbiamo ascoltato in precedenza?
1: Mi ricordo più litigate su questa canzone più che successo, anche se poi è stato un successo, ma mi ricordo appunto di sempre trovarmi a discutere con il team produttivo perché volevo provare qualcosa di completamente diverso, e ovviamente il rischio spaventa, diciamo, se c'è una casa discografica piuttosto che un team, diciamo, che è interessato anche al lato marketing di un pezzo, si preoccupano perché magari non venderà, eccetera, mentre io come artista ovviamente spingevo per quello che sentivo, per quello che volevo esprimere, che secondo me un artista deve, adesso c'è questa immagine che gli artisti devono anche essere business, e in America soprattutto l'artista è un businessman, però bisogna stare sempre attenti a mantenere separate le due cose, sennò l'arte diventa molto dry, come si dice, si aridisce. Io volevo assolutamente usare un coro di bambini per creare un sound evocativo. Volevo evocative, si dice in inglese, non so se la parola...
0: No, no, è giusto, anche in italiano c'è questa melodia molto suggestiva, evocative, capace di creare emozioni, ecco, sì, di trasmettere sensazioni,
1: bambini,
0: certo.
1: Quando questi bambini, e c'erano questi bambini che cantavano, cioè con le voci dei bambini creano, la gente poi quando ascolta il pezzo non lo sa, ma c'è questo subconscious,
0: certo, cioè, come dire, una sorta di transfert, di emozioni, certo.
1: Sì, delle voci un po' anche ambigue, perché la voce dei bambini maschili e femminili sono un po' ambigue, e c'è questo tocco di ambiguità, e poi invece il messaggio è molto chiaro, sempre simile un po' a Everyone Has Inside, cioè questo che è un po' un tema nella mia vita anche oggi, cioè io mi sveglio e ho questo fuoco dentro. Mio padre mi ha regalato un libro meraviglioso, che è un piccolo librettino che si chiama Il Duende. Il Duende è una figura leggendaria rappresenta, diciamo, questo fuoco che abbiamo dentro, questo demone. Il duende è un demone, un demon che abbiamo dentro, e dice, lo hanno i toreri, lo ha Bessie Smith, lo ha Miles Davis, persone che hanno dentro questo fuoco che non sta fermo. Come un'altra metafora del duende è il ballerino africano che va in trance. Quindi questo fuoco dentro, che uno si sveglia e che se ce l'hai
0: non ci si può fermare. Esatto.
1: Non ci si può fermare. C'era un film famoso che si chiamava Scarpette Rosse, Red Shoes, dove questa donna iniziava a ballare e non poteva fermarsi finché praticamente muore in modo drammaticissimo sotto un treno. Però io da bambina amavo anche questo film perché sentivo questa forza, e Suddenly parla ancora di questo, come Everyone Has Inside.
0: E noi ascoltiamo a questo punto Suddenly, e siamo arrivati purtroppo alla conclusione della nostra chiacchierata con Gala. Ultime battute al termine della canzone, le emozioni che Radio Dance Floor riesce a regalare ai suoi ascoltatori grazie alla disponibilità degli artisti, come in questo caso Gala, al telefono della radio 24 Hours Today, solo dance emozionante.

Insomma, un percorso intrigante tra il 95 con Everyone is Inside fino ad arrivare a Sadoli. Insomma, grazie Gala per essere stata con gli ascoltatori di Radio Dance.

0: che sto sviluppando qui a New York, che sono pezzi stupendi, video stupendi e progetti che mi piacerebbe condividere col vostro pubblico, specificamente di Radio Dance Floor e in generale con i miei fan italiani.
1: Grazie Gala per essere stata con noi, naturalmente buon lavoro.
0: Grazie.
2: I suonati di Enrico.

0: explore.
1: I know you wanna say it.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1993.

Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate. Perché questa è la nostra mission. Stare con voi. Radio Dance Floor

0: commerciale degli anni 90. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 5 Torino Courmayeur code di 5 km per incidente tra Châtillon e Pont-Saint-Martin verso Torino. Sulla 6 Torino Savona code a tratti per traffico tra Mondovie e Fossano in direzione Torino. Traffico intenso in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, code a tratti tra Albinga e Savona in direzione Genova, anche a causa dei cantieri di lavoro. Analoga situazione sulla 26 dei Trafori, code a tratti tra il bivio a 10 e Ovada verso Alessandria. 4 km di coda per lavori sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla 15 Parma-La Spezia, traffico intenso e code a tratti tra Ulla e Berceto verso Parma. Traffico intenso anche sulla 1 Milano-Bologna con code a tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola verso Milano. E poi sul tratto appenninico 5 km di coda tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna. File anche tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico nella medesima direzione. In Abruzzo auto in fila tra Colle d'Aria e Assergi e tra L'Aquila Ovest e Torre in parte verso Roma. Situazione analoga sulla 25, code per traffico tra Bussi Popoli e Sulmona in direzione Torano. Trasporto ferroviario, interrotta la circolazione sulla linea Torino-Germagnano per danni alla linea causati dal maltempo. Previsti ritardi, variazioni e cancellazioni. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: You know what it is. Radio Dance Club. Back to the 90s.
3: Now, here comes the music.

Yeah!

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16. Ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1998.

is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG.

Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate. Perché questa è la nostra mission. Stare con voi. Radio Dance Floor a

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati, traffico intenso di rientro sulla 1 Milano-Bologna, code e rallentamenti tra Parma e Melegnano in direzione Milano, sulla Firenze-Bologna code tra Firenze Nord e la variante di Valico ed ancora file di 5 km tra fine variante e Sasso Marconi, tutto in direzione Bologna, code a tratti per traffico anche sulla 14 Adriatica tra Faenza e Imola verso Bologna. Sulla 15 Parma La Spezia, auto in coda tra Pontremoli e Berceto per lavori verso Parma, segnalato anche un incidente. In Liguria sulla 12 Genova Rosignano, code e rallentamenti per traffico intenso tra Chiavari e Recco in direzione Genova, code a tratti per lavori poi sulla 10 Genova Ventimiglia tra Savone e Albisola verso Genova. Disagi per tratti allagati sulla 13 Bologna-Padova, rallentamenti per circa 7 km tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. 5 km di coda infine per incidente sulla 24 Roma-L'Aquila tra Carsoli e Castel Madama verso Roma. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1996.

0: Cicco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90,
2: l'enciclopedia della dance.
3: Posso?
4: Sì, ma non urlare, calma.
3: Benvenuti, questo è Master Check 90, io sono Check. Va bene così, la facciamo così oggi? Beh, benvenuti, questa è Master Check 90, io sono Checco Corvasce, quello che ascolteremo, se proprio vi va, ok, così? Se proprio per caso avete il pomello della radio che vi si è spacchi. C'è ancora il pomello della radio?
4: Pomello della...
3: Il pomello.
4: Fa proprio tanto, neanche.
3: Dai, nel 90 c'erano ancora le radio con la mascherina estraibile nei 90. Se la mascherina estraibile vi si è spaccata in faccia perché magari aveva il tastino con l'espulsione boom, e vi siete rotti il setto nasale, benvenuti. Dall'altra parte c'è una persona che potrebbe essere inutile per i fini legati, come dire, a cose importanti, tipo l'eloquio. Da questa parte c'è colui che ha fatto dell'eloquio la sua professione. Risata. Allora, pecora col culo che pernacchia. Cominciamo il nostro appuntamentone con Super Funk, che potrebbe anche essere un super fanculo a Dennis Jack per come mi ha spernacchiato, featuring Ron Carroll, e questo è Lucky Star, pezzo dell'anno 2000, e quindi welcome everybody in the place of sound and silence.

0: Duke con So In Love With You nella Pizza Man Mix. Tra l'altro Pizza Man e Duke sono, per due motivi diversi, due artisti da incubo per ciò che mi riguarda. Pizza Man in assoluto, perché c'era, non so se fosse lui o qualcuno ingaggiato per il video, che era appiccicato cazzo alla telecamera quando ha fatto quel suo pezzo di cui non ricordo assolutamente il titolo, vabbè.
1: Sex on the Street.
0: Duke mi ricorda uno un po' gay che ballava mentre andava il video di Duke, ma soprattutto mi ricorda anche un collega dei tempi che faceva il cubista, che era alto 1,25 m, in una ospitata televisiva ha provato a ballarla ed è caduto dal cubo. Duke soprannominato Wonder Boy o Wonder Gay, perché secondo me del boy non c'è molto, del gay c'è tanto, del White Soul per il suo falsetto particolarmente alto ed ispirato dalla pertica che puntualmente si prendeva. Yeah, è normale. So in gule, so in love with you. So in love with you. E adesso andiamo avanti dinamicamente, non a caso gancio Rhythmo Dynamic by Laurent Wolf, che è un artista che a me piace molto perché è passato da robe maranza ad altre meno, è uno abbastanza eclettico. Minchia, ho detto eclettico. Il pezzo si chiama Kalinda ed è del 2002. Dai.

0: Zonti, The Artist, dal 96, Claudio Coccoluto, sì, oh sì sì, oh. La traccia è realizzata campionando varie parti di un disco di Ayrton Moreira. Che gioco lo immagino, brasileiro. Eccolo, senti, senti, tra l'altro del 77, un anno stupendo dove è nato un sottoscritto. Ehi!
1: Quando sono venuta al mondo mia madre mi ha espulso tipo missile.
0: E mi ha dato scecchigno. È uguale. Claudio, ci ha aggiunto soltanto la cassa.
2: Io mi incazzo.
0: Cosa avrà guadagnato? Per questo è una base un po' più tu.
3: Va bene, dai.
0: Allora, The Artist, Belo Horizonte, dal 96, è presa dal disco di Ayrton Moreira del 77 intitolato Celebration Suite. E adesso arriva Hanky Panky con una canzone molto molto molto studiata. Hanno deciso di chiamarsi Hanky Panky, e siccome già quel neurone che hanno, insomma, i due artisti in questione si era fuso, hanno chiamato il pezzo Hanky Panky. Yeah!

0: Fisto con State of Mind dal 92. Abbiamo fatto un salto bello ritroso nel tempo di molti molti anni, praticamente principio della decade di cui di solito ci occupiamo, cioè primi del 90 e quindi 92 per l'appunto. State of Mind, e adesso arriva una roba
1: bella bella bella.
0: Arrivano i QQ. Chi sono i Q&Q? È un duo, si tratta di un duo di producer spagnoli che risponde al nome di Quique Tajada e Kium Kier.
2: Vabbè.
0: Q&Q con Batuca Gam dal 93 in Master Check 90.

0: Give it up. Vabbè, da 92, anche qua. Incazzatura, incazzatura. Anche qui si ruba. In particolare hanno saccheggiato Sergio Mendes.
1: Vediamo l'immagine, un po' veri. Sergio Mendes che va a fare la siesta. Ho fatto due o tre produzioni. E c'è stato un pezzo di merda che mi ha preso il pezzo, l'hai fatto uguale, non mi ha dato los diritos.
0: Sergio Mendes, che insomma è stato saccheggiato, ha preso in prestito samples che ascoltiamo molto volentieri, come Magalegna e Fanfara Cavallele. Mettiamone qualcosa che così la sentiamo. Eccolo qua. Ma no, ma non è uguale. No, anche qua. Non so perché. Mi immagino Dennis Jack con la maschera addosso, ma il perizoma.
1: Il perizoma che mi fa tipo Carnevale di Rio. In un Masterchef 90 ti mette un pochino 90 con la maschera, cazzo che schifo di visuale. E il perizomino tirato su come se fosse, capito, uno zainetto.
0: È arrivato il momento di celebrare qualcosa di molto bello, di molto innovativo, di molto caratteristico, di molto nostro, che ci sta, come dire, dando giubilo. Bello, una bella trovata. Il Remix Today, cioè il rifacimento in chiave moderna di un pezzo degli anni 90 o poco più, che è stato poi rifatto nei tempi recenti. Qualche volta viene bene, qualche volta viene male, qualche volta enfatizza il successo che fu, qualche volta lo disinfatizza. Disenfatizza. In questo caso EDX featuring Ming con Missing del 2016.
2: Masterchef 90 present Remix Today.

0: Abbiamo ascoltata la cover di Missing degli Everything.
1: È lei, è la cantante che dopo che l'ho bestemmiata per 5 anni, che c'ha la faccia da piastra, da padella antiaderente.
0: In X featuring Ming, Missing del 2016, l'abbiamo ascoltata, Remix Today, cover di Missing degli Everything But The Girl, prodotta dal DJ Maurizio Colella, in arte EDX e pubblicata su Spinning Records. Bello, rifacimento, bello, oddio, opinabile. Secondo te?
2: Carino, dai, simpatico.
0: Sì, sì, simpatico. Sì.
2: Non l'avesse fatto, non sarebbe successo nulla.
0: E invece l'ha fatto, è successo qualcosa.
2: Che è successo? Niente, però.
0: A parte il fatto che. Metto il non fare. Vabbè, ma fa.
3: Ok.
0: Ci prendiamo una piccola promo pausa. Di solito torniamo con qualcosa di un po' da un tempo. E invece no. Stacca e tacca. Stunghi, stunghi. Stranghi, stranghi. Tamare, tamare. Tanze, tanze. Torniamo con Matte Grosso e Moai.
4: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
5: Come back soon.
4: Kickbust.
6: Ciao a tutti, sono DJ Gato. Un abbraccio fortissimo a tutti gli ascoltatori di Dance Floor. Oh yeah.
7: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
4: www.radiodancefloor.it
8: Radio Dance Floor, back to the 90s.

Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniel

95. Siamo tornati dopo la promo pausa. Vabbè, è arrivato il momento di Temporary featuring Maya, che abbiamo ascoltato un sacco di volte, le ascoltiamo con molto piacere, con Feel It del 98, famosa traccia prodotta da Fargetto e Farolfi, che contiene il famoso campione di Can You Feel It dei Jackson, ma non tutti sanno che anche il cantato è rubatissimo da Drop House degli Urban Discharge. Ne abbiamo un pezzettino che vi faccio

non è un pezzo, cazzo, è un assemblaggio di pezzi di ricambio. Ha preso lo scasso della dance. È arrivata quindi Maya, i Temporal con Feel It dal 98. Vabbè,

0: social network con Send Me an Angel. Mandami un angelo, mandami l'arcangelo Gabriele con la spada di fuoco, che così taglio in due la maschera di quest'uomo.
1: Anche vuoi passare?
0: Network Send Me an Angel 92 e la puntata dei furti va avanti, perché anche questa traccia dei Network in realtà è stata prodotta nell'83 dai Real Life. Ne ascoltiamo un cicinino sotto. Gli hanno neanche aspettato 10 anni, 9, talmente ansiosi di rubare i soldi che manco la decade hanno aspettato. Puntata dei furti che prosegue ininterrottamente. Arriva Daydream con Thinking About You dal 94 in MasterCheck 90. Un po' di musica, senza minchiate.
2: Sì, ma questi non hanno rubato.
0: Questi non hanno rubato.
2: Quindi quello che hai detto non ha senso.
0: No, ha senso.
2: Eh no.

0: Pilato e Max Monti con Gam Gam dal 94, anche quasi. Si taccheggia perché la parte vocale è presa, cari Master Cecchiani, dal film italiano Giona che visse nella balena, nel quale dei bambini intonano un canto ebraico tratto dal Salmo 23 di Davide. Abbiamo anche qui un estratto, cari amici radioascoltatori, sentite qua. Non ha fatto uguale anche loro.
1: Mentre aspettavamo di andare in Palestina, dovevo andare a scuola con gli altri bambini.
0: Capì?
1: La maestra allora ci faceva cantare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole.
0: Il segreto sta nel rubare qualcosa di brutto e rifarla. È uguale. Vabbè. Questa è la puntata dei furti, del mio pianto, della consapevolezza che siamo rimasti poveri perché non abbiamo rubato abbastanza. Va bene, andiamo, va? Arriva una cosa non rubata, credo. Fun Factory, che sono un mito per me, ho rubato qualcosa? Che ti metto 2 secondi a chiamarmi Fun Cool Factory io. Fun Factory, close to you, nella close to you.

0: momento dance tedesco, jawohl, ganz vergnügen, vergnügen, gioia. Ci möchte dich ficken.
1: Ficken si capisce.
0: No, ficken si capisce. Möchte dich lecken. Si capisce. Queste sono robe, il tedesco mi è rimasto quasi tutto, ma le robe sessuali soprattutto. Lick mia di banane. Mi è arrivato il tanto atteso, come dire, bramato, bramato, rullo di tamburi.
1: Pubblico.
0: Pubblico, pubblico. È arrivato il momento del mashup di Dance Jack. Dopo vi citerò i pezzi, mi raccomando, se li indovinate vi regaliamo una bottiglia di acqua blues assolutamente stracolma di piombo, sodio da 500 ml, dei quali 300 più o meno già consumati dal sottoscritto, un pezzo di ugola perché sta andando via e soprattutto una cena con Dance Jack fatta di grandi chiacchierate. Prova a dire a qualcuno, ad una tua fan, ti è piaciuto il risotto. Quindi pensate cosa cazzo vi stiamo regalando. Vabbè, andate sulla nostra pagina Facebook e mandateci a cagare, perché ce lo meritiamo. È arrivato il momento del mashup di Dance Jack.
2: Master Jack 90
3: presents the mega mashup of the week. Do you-

0: tutto disciappati fra loro, sincronizzati, roba, sembra un pezzo unico a volte. E bravo, bravo. Molella con Change, Kalia con Ritual Tibetan, Prezioso featuring Marvin con Tell Me Why, Nuke con Nana e Datura con Fate Grey. Cile e Stefano ogni tanto tornano a trovarci, che hanno fatto tanto per la danza di 90, quando la danza italiana andava bene, insomma, dopo è sparita. Va bene, grazie. Era il mashup di Dance Jack e Master Check 90.
1: Scansami, uovo di Pasqua.
0: Tanto vi ricordo che potete aggiudicarvi un sacco di bei premi, quali quelli citati poco fa sulla nostra pagina ufficiale. No, giuro che nel mentre non me l'aspettate così, vi arriva un regalo fatto per bene, magari un taccuino usato.
2: Un tacchino.
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima.
3: Com'è?
0: Vabbè, ciao, saluta.
4: Sì. Mastercheck 90. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. We'll be back.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 22 e 2 minuti.
5: Dance floor.

Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor, aperti per ferie.

going to happen with techno.

0: back soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È l'una e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Incoming transmission. You got a text message.
5: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
6: Il suo radio di arrivo.
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
8: Radio Dance Floor e naturalmente grande musica, tutta la musica dei 10 anni, degli anni 90, perché questa poi è la mission della radio, come dico io, 24 hours today, solo dance emozionante. Ma quando c'è l'opportunità di avere al telefono, ahimè solo al telefono, anche le voci di chi ha vissuto e ha creato quegli anni, beh, effettivamente c'è un momento di emozione fortissima ed è un brivido, perché in questo momento al telefono di Radio Dance Floor c'è niente po' di meno che Gala. Gala, benvenuta.
9: Ciao, come state?
8: Bene, grazie. Poi poter parlare con chi ha creato un genere, uno stile, un modo di essere della dance anni 90 come sei stata tu, effettivamente è un motivo di grande vanto ed è un motivo di grande gioia per tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor. Ci racconti chi è Gala?
9: Beh, prima di tutto ti ringrazio per dire creato, perché in quegli anni, soprattutto negli anni 90, molti dei prodotti che sono usciti sul mercato, diciamo alla radio, erano comunque prodotti creati un po' anche come adesso i prodotti pop americani, un po' a tavolino, nel senso che le voci femminili della musica degli anni 90 erano vocalist, quello che in inglese si chiama vocalist, cioè semplicemente voci. Poi magari la canzone veniva scritta da un altro team, una ragazza la registrava e un'altra lo promuoveva. E invece nel mio caso, ci tengo molto a dirlo, soprattutto ai miei fans, alle persone che mi hanno ascoltata e mi hanno seguita, che io ho sempre scritto tutte le mie canzoni e sono diciamo una singer-songwriter, quindi un cantautrice, che è una cosa abbastanza rara nella musica dance.
8: Certo, assolutamente.
9: E,
8: sì.
9: Ed e quindi ed quando mi dici creato un genere, questo è fondamentale, perché io ricordo ai tempi, no, ancora adesso stiamo parlando, io sono a Brooklyn e ai tempi vivevo già negli Stati Uniti, ormai sono cittadina americana, vivo qua da 20 anni, e ai tempi volevo creare qualcosa di nuovo, volevo creare un genere diverso e mettere insieme quello che sentivo io nei clubs, quindi più house senza vocals, e la pop music, che invece era quello su cui io sono cresciuta, più sui Beatles, su Prince, eccetera. E cioè, come metto insieme questi due generi, e Free From Desire è stato un po' un mix tra pop e house music, diciamo.
8: Certo, una contaminazione che nasce però da un background musicale come quello che tu ci hai rivelato, Gala, davvero corposo. Hai parlato di Prince, hai parlato quindi di tutta di tutto il panorama musicale newyorkese, insomma da Minneapolis in avanti. Con Prince effettivamente ci sono state delle sperimentazioni estremamente forti. C'è una curiosità anche sul tuo nome, nel senso che tu sei effettivamente, come dire, nata con una vocazione per l'arte.
9: Credo che, diciamo che nel nostro nome, sicuramente, non sempre, però spesso nel nome c'è anche un destino, credo. Gala era, si dice sempre, la musa di Dalì, perché noi conosciamo Dalì. In un mondo come quello del 2014, dove abbiamo scoperto quanto le donne sono state comunque attraverso i secoli, diciamo, la loro carriera, la loro arte offuscate, sappiamo che Gala era più di una musa. Ai tempi le donne magari non avevano la possibilità di diventare pittrici, poetesse, con la stessa facilità con cui gli uomini potevano fare questo, per cui magari Gala non è venuta fuori come artista, però in realtà era un'artista, è stata anche l'amante del poeta Paul Éluard, e quindi era una donna che secondo me ha più che già solo ispirato questi uomini, ma era un'artista lei stessa.
8: Lei stessa, ed in effetti, quindi, insomma, come si sarebbe detto una volta, nomen omen, e in questo caso il presagio è stato totalmente confermato poi dai risultati.
0: Excuse me, we are two. Yeah, me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: Dunque, l'esperienza, la carriera di Gala incomincia tra il 95 e il 96. Come sono stati gli esordi? Cioè, com'è che sei arrivata a quel gran disco Everyone Inside, che è stato un grande successo, che è il disco che di fatto ti ha lanciata a livello planetario?
1: Direi che il pezzo che poi ha lanciato a livello planetario direi che è Free From Desire. Everyone Has Inside è stato un pezzo che è andato in Italia e quindi è stato un inizio che poi ha portato a Free From Desire and the success worldwide. Io vivevo già negli Stati Uniti, sono venuta qua quando avevo 16 anni, studiavo a Boston e mi piaceva molto il mondo dei club, perché ai tempi i club non erano i club di oggi. Oggi se si viene a New York, diciamo negli ultimi 10 anni a New York, i club sono club dove c'è un dress code, come si dice in italiano dress code, cioè ti devi vestire in un certo modo per entrare, ci sono i tavoli, le bottiglie, devi spendere un certo amount of money per stare in un club. Ai tempi i club erano posti che definirei underground, quindi la gente underground, gente che si sentiva, diciamo, outsider della società, gay, crowd, eccetera, andava nei club per sfogarsi, per essere se stessa, per cui quel mondo mi ha attratto. Quindi dobbiamo immaginarci i club di quel tempo, quindi molto molto underground, e io ai tempi andavo con la mia macchina fotografica, nessuno aveva telefonini o macchine fotografiche, e io giravo con la mia Nikon con cui facevo fotografie della gente della notte, e da lì è partita la mia passione per il house, diciamo, per la house music. E ai tempi c'erano Tenaglia and Vasquez, the Tunnel and the Limelight, e da lì è nata un po' questa mia passione. Tornando in Italia durante l'estate ho incontrato dei DJ, diciamo, italiani, e ho fatto delle foto a loro, ho fatto delle copertine dei loro CD, e in cambio facevo queste foto gratis, e in cambio chiedevo di registrare dei pezzi. E già il primo pezzo che ho registrato è andato al numero uno in Italia, e poi dopo Free From Desire è andato al numero uno in tutto il resto del mondo.
0: Certo, e da lì è incominciato il fenomeno Gala, che poi conosciamo benissimo e che continua. Anche Radio Dance Floor si occupa dei 10 anni degli anni 90, ma l'esperienza, il progetto Gala continua naturalmente ancora, sì, anche nell'attualità, quindi con quelle mutazioni, con quei cambiamenti che sono naturalmente inevitabili con la crescita, la maturazione di un artista. Dunque, Free From Desire diventa il tuo grande successo. Allora, intanto ci puoi raccontare, poi lo ascolteremo, ci puoi raccontare come nasce questa canzone?
1: Stai parlando di Everyone Has Inside?
0: Di Free From Desire.
1: Free From Desire, scusa, non ho sentito. Free From Desire, Free From Desire è divertente, perché ai tempi, appunto, lavorando con dei DJ italiani che magari non conoscevano l'inglese, o non gli interessava, diciamo, occuparsi delle parole o del testo, mi hanno chiesto, cioè, vogliamo scrivere qualcosa con un testo un po' sexy che usa per esempio la parola desire, che era una parola, non lo so, che avevano sentito, eccetera. E io ho usato questo per in realtà scrivere un concetto, direi, opposto a quello che mi era stato chiesto. Vedevo in giro, come anche adesso, sempre gli artisti femminili che spingevano sempre il lato sexy. Ai tempi c'era Madonna, tutto guidato sempre dal sesso, eccetera. Io volevo scrivere una cosa che era l'opposto, cioè il desiderio, invece che sempre spingere il concetto del desiderio sessuale, di parlare invece di un concetto buddista. E quindi Free From Desire is freed from desire, mind and senses purified, liberato dal desiderio, la mente e i sensi purificati, è una poesia, è una preghiera buddista.
0: E quindi
1: una cosa molto molto divertente è andare nei club quando performo Free From Desire dal vivo, e vedere un intero club, thousands of people, cantare questa preghiera buddista in un club, che è una cosa bellissima.
0: Ed è bellissimo, effettivamente. Qui arriviamo poi ad uno degli aspetti che mi piacerebbe esplorare con te, cioè il rapporto con il pubblico, quel pubblico che ama gli anni 90, che ama il clima che si creava tra l'artista e il suo pubblico, appunto, durante le serate. Gala, noi adesso ascoltiamo Freed From Desire. Ti chiederei un favore, purtroppo con la qualità telefonica che è quella che è, me le puoi canticchiare, mi puoi canticchiare l'inizio della canzone?
1: Certo. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs.
0: E da lì in avanti incomincia Freed From Desire, che ascoltiamo qui on Radio Dance Floor.

0: successo straordinario, come c'era del resto da, da aspettarsi, con questa particolarità che ringrazio Gala per averci comunicato, insomma una preghiera buddista, quindi un mondo che effettivamente è complesso. Ecco Gala, quando si parla della creazione di una canzone come Freed From Desire che abbiamo appena ascoltato, in effetti si parla di un successo planetario. Tu sei stata in classifica ancora oggi, è uno dei must della tua carriera, della tua carriera musicale. Qual è la sensazione che si prova quando si sente passare la propria canzone per radio e magari la si scopre anche ai vertici della classifica?
1: Diciamo che quando era successo mi sembrava una cosa ovvia, nel senso che io, avendo messo tutta la mia energia e anche la mia intention, si dice in inglese, non mi viene la traduzione, ma il mio
0: entusiasmo, la tensione, ecco, la passione,
1: che sì, focus, mi sembrava come nella mia mente, molto anche giovane, che la giustizia, semplicemente se tu eri giusto e tu volevi la cosa giusta e ti spingevi per la cosa giusta, volevi comunicare alla gente il messaggio vero, era ovvio che la vita e il mondo ti permetteva di arrivare a questo. Adesso vedo che in realtà sicuramente c'erano dietro altri meccanismi che hanno fatto sì che il pezzo arrivasse alla radio, quindi adesso vedo, diciamo, in un modo diverso. Ai tempi mi sembrava come una cosa normale, ecco, non ero sorpresa.
0: Ecco, mi piace molto, sai Gala, perché questo è un tratto caratteristico di tanti artisti della dance degli anni 90, la totale assenza di presunzione, questa semplicità che poi si trasmetteva come energia, come movimento con il proprio pubblico. E io immagino che fosse piacevole vedere le persone che non soltanto ballavano le tue canzoni, ma anche le cantavano magari a fior di labbra.
1: Sì, certo, e succede ancora, perché sono sempre in giro, purtroppo mai in Italia, perché l'Italia da una parte, appunto, il tuo paese ti ama, dall'altra non fa fatica a celebrare i propri artisti in un certo senso, soprattutto quelli internazionali, secondo me. E però, appunto, non so, solo l'ultimo anno ho fatto show dalla Russia, Dubai, Middle East, come si dice, Medio Oriente, piuttosto che Brasile, piuttosto che Francia, Belgio, dappertutto. E ancora soprattutto anche i ragazzini giovani, ho appena fatto uno show 2 settimane fa a Ginevra e i ragazzi avevano 17-18 anni e conoscevano le parole a memoria, perché quando una canzone poi diventa, diciamo, un po' un fix dei dance floors, poi la conoscono tutte le generazioni. Esatto. Questa è un'emozione molto forte.
0: Certo, soprattutto perché si viene a creare poi quella bella interazione che ritengo fondamentale. Nel 97, nuovo singolo, Let the Boy Cry. Ci racconti un po' la storia di questa canzone, che è diversa da Freed From Desire?
1: Sì, mi ricordo che ai tempi, appunto, non so, c'erano artisti come Ricky Martin e altri artisti che hanno fatto 2 o 3 singoli per iniziare, che erano molto simili l'uno all'altro, e mi ricordo che i producers mi avevano proposto un pezzo praticamente identico a Free From Desire, e io mi sono rifiutata, non mi interessava a livello artistico ripetermi, perché per me essere un artista è prima di tutto essere un artista per se stessi, non per il pubblico, non per vendere. Io volevo fare qualcosa che interessasse me, che mi rendesse excited. E Better Boy Cry, così, in Better Boy Cry ho sviluppato un altro tipo di approccio, di voce, di concetto. La cosa che mi interessava più di questa canzone era il video, che era un video che ho messo insieme io con un amico, Filippo Antonello, che era un fotografo di cinema, e con un famoso lighting director, Luca Bigazzi, che ora è anche molto conosciuto nel cinema italiano e che ha fatto le luci, diciamo, la fotografia, direttore della fotografia del mio video. E la cosa che mi interessava di più era questo video dove spiegavo un po' le parole della canzone. La canzone parla dell'infanzia, della mia infanzia, e credo di quella di molte ragazzini e ragazzine che non si identificavano in un gender, si dice in inglese, cioè in una sessualità precisa, cioè non si sentivano i maschietti che volevano giocare con i soldati o le femminucce che volevano giocare con le Barbie, ma si sentivano dei pirati, delle persone libere. E infatti dico nelle parole della canzone, dico I don't want the soldiers or dolls, the soldiers and dolls won't give away my childhood dream. I soldati e le bambole non ti sveleranno il segreto del mio sogno di bambina, ma io ero un pirata, I was a pirate and I sail free, e navigavo libera.
0: Certo,
1: quindi è una canzone. Sì.
0: L'idea quindi, insomma, di una continuità comunque rispetto all'impegno che su una base molto orecchiabile continuavi a proporre, quindi non soltanto il riff molto facile da memorizzare, ma anche un messaggio profondo, perché c'è poi dell'autobiografismo, c'è un'attenzione anche a quelle che sono le sfumature del proprio animo.
1: Sì, mi aveva stupito ai tempi, perché avevo fatto, e questo invito tutti, che sono le persone che sono interessate alla musica, analizzare la musica, le parole, eccetera, a fare una top 10 loro, inventata, creata da loro, dei loro 10 favorite pieces, cioè le 10 canzoni preferite nella pop music, quindi non folk, non rock, ma pop music. E io l'avevo fatto e ho detto, vediamo, voglio fare un album che corrisponda alle mie 10 canzoni preferite. E mi sono resa conto che i miei 10 pezzi preferiti, io pensavo dicessero grandi cose, e invece analizzando poi le parole, cosa che faccio ormai da 20 anni, notavo che i messaggi erano pochi, se non quasi.
0: Ma erano importanti, certo, ecco, capito. Certo,
1: no, nel senso che nella musica, per esempio, io amavo Prince, uno dei miei pezzi preferiti, che rimane il mio pezzo preferito, era Kiss. Però, diciamo, le parole erano sempre amore. O sesso,
0: certo,
1: amore,
0: quindi
1: amore,
0: come dire, c'era un po' il vuoto all'interno di queste canzoni di grande successo, che però non trasmettevano nulla. Quindi mi piace questa, come dire, l'uso di veicolare un bel messaggio attraverso una base,
1: esatto,
0: musicale accattivante, che io credo
1: molto
0: sia veramente
1: commerciale.
0: Esatto,
1: sì,
0: esatto,
1: esatto.
0: Noi ascoltiamo Let the Boy Cry e poi arriveremo a quello che è stato il secondo successo, sempre del 1997, con Coming to My Life. Al telefono di Radio Dance Floor c'è Gala. I pass.

0: Let the Boy Cry, come ci ha raccontato Gala, canzone importante perché comunque c'è quel fondo di autobiografismo che diventa un elemento significativo e davvero rimarchevole, soprattutto perché è quello che fa poi la differenza tra una canzone e l'altra. Nel medesimo anno un altro enorme successo come Coming to My Life. Gala, non è facile proporre nel medesimo anno, a distanza di un tempo relativamente breve, due canzoni che sono state comunque di grande successo. Let the Boy Cry arriva in classifica e terzo nella classifica, nelle classifiche europee. Coming to My Life diventa un ripropone e riconsolida il successo mondiale di Gala.
1: Uh-huh. E la domanda è?
0: Come si è creato questo, come dire, questo fil rouge tra una canzone come Let the Boy Cry e Coming to My Life, uh-huh, che rimane una, sì, io credo, delle canzoni più famose in assoluto del repertorio, uh-huh, di Gala?
1: Beh, ancora una volta, come spiegavo prima, per me era interessante che ogni canzone, ed è quello che sto facendo adesso con i miei nuovi pezzi, che ogni canzone fosse un mondo. Prima di tutto non c'era, ti parlo anche del lato pratico delle cose che è fondamentale, cioè non c'era un'organizzazione dietro ai release di questi dischi, che come l'organizzazione che possiamo pensare adesso per un Lady Gaga piuttosto che Rihanna, dove a tavolino ci si siede, si dice il release sarà il 7 gennaio, dobbiamo avere un album di 13 canzoni, andiamo a comprare i pezzi dai più bravi writers, scrittori del momento. No, io avanzavo da sola, scrivevo i miei pezzi da sola e ogni pezzo era un intero mondo, un'intera esperienza, un anno di lavoro, di pensieri, di come un parto, ogni volta come veramente un reale parto di una nuova vita, diciamo. E Coming to My Life è tutto un altro mondo di nuovo. Anche lì abbiamo fatto un video divertente, l'abbiamo girato in Italia, anche lì io ero molto coinvolta con quell'aspetto, perché in realtà io ho studiato fotografia e cinema a New York, per cui non ho studiato musica ma ho studiato arti visive, per cui sono partita un po' anche da quello. Ho portato dei ballerini spagnoli, gitani, fantastici, veri gitani, che hanno ballato su questo video, e ho creato ancora un altro mondo, cioè ogni canzone per me era un mondo in se stesso.
0: Ed è sicuramente fantastico, un pianeta, con un'esplorazione quindi che ogni volta si rinnova, e sono quelle emozioni che poi gli ascoltatori di Radio Dance Floor lo sanno benissimo, il suono della dance degli anni 90 riesce a trasmettere, vuoi per il groove che viene utilizzato, molto accattivante, molto commerciale, come ci dicevi tu, ma anche per l'attenzione riservata ai testi. Noi ascoltiamo Coming to My Life, ti chiederei, anche perché è una delle canzoni più amate in assoluto dagli ascoltatori di Radio Dance Floor, ti chiederei il grande piacere di introdurcela e poi ascoltiamo questo pezzo meraviglioso. Right.

0: 1997, canzone straordinaria, un anno con due successi davvero importanti come Let the Boy Cry e Come Into My Life, e poi arriviamo al 98. Come già detto, l'esperienza musicale di Gala continua, Radio Dance Floor ha come mission l'esplorazione dei 10 anni degli anni 90, per cui noi ci fermiamo a Sandali. Gala, ci racconti come nasce questa canzone, che nuovamente è diversa rispetto ai brani che abbiamo ascoltato in precedenza?
1: Mi ricordo più litigate su questa canzone più che successo, anche se poi è stato un successo, ma mi ricordo appunto di sempre trovarmi a discutere con il team produttivo, perché volevo provare qualcosa di completamente diverso, e ovviamente il rischio spaventa, diciamo, se c'è una casa discografica piuttosto che un team, diciamo, che è interessato anche al lato marketing di un pezzo, si preoccupano perché magari non venderà, eccetera, mentre io come artista ovviamente spingevo per quello che sentivo, per quello che volevo esprimere, che secondo me un artista deve, adesso c'è questa immagine che gli artisti devono anche essere business, e in America soprattutto l'artista è un businessman, però bisogna stare sempre attenti a mantenere separate le due cose, se no l'arte diventa molto dry, come si dice, si aridisce. Io volevo assolutamente usare un coro di bambini per creare un sound evocativo, volevo evocative, si dice in inglese, non so se la parola...
0: No, no, è giusto, cioè, anche in italiano c'è questa melodia molto suggestiva, capace di creare emozioni, ecco, sì, di trasmettere sensazioni, certo.
1: Quando questi bambini, e c'erano questi bambini che cantavano, cioè con le voci dei bambini creano, la gente poi quando ascolta il pezzo non lo sa, ma c'è questo subconscio,
0: certo, cioè, come dire, una sorta di transfert, voci, di emozioni, certo.
1: Sì, delle voci un po' anche ambigue, perché la voce dei bambini maschili e femminili sono un po' ambigue, e c'è questo tocco di ambiguità, e poi invece il messaggio è molto chiaro, sempre simile un po' a Everyone Has Inside, cioè questo che è un po' un tema nella mia vita anche oggi, cioè io mi sveglio e ho questo fuoco dentro. Mio padre mi ha regalato un libro meraviglioso, che è un piccolo librettino che si chiama Il Duende. Il Duende è una figura leggendaria rappresenta, diciamo, questo fuoco che abbiamo dentro, questo demone. Il duende è un demone, un demon, che abbiamo dentro, e dice, lo hanno i toreri, lo ha Bessie Smith, lo ha Miles Davis, persone che hanno dentro questo fuoco che non sta fermo. Come un'altra metafora del duende è il ballerino africano che va in trance. Quindi questo fuoco dentro, che uno si sveglia e che se ce l'hai
0: non ci si può fermare. Esatto.
1: Non ci si può fermare. C'era un film famoso che si chiamava Scarpette Rosse, Red Shoes, dove questa donna iniziava a ballare e non poteva fermarsi finché praticamente muore in modo drammaticissimo sotto un treno. Però io da bambina amavo anche questo film perché sentivo questa forza. E Suddenly parla ancora di questo, come Everyone Is Inside.
0: E noi ascoltiamo a questo punto Suddenly, e siamo arrivati purtroppo alla conclusione della nostra chiacchierata con Gala. Ultime battute al termine della canzone, le emozioni che Radio Dance Floor riesce a regalare ai suoi ascoltatori grazie alla disponibilità degli artisti, come in questo caso Gala, al telefono della radio 24 Hours Today, solo dance emozionante.

0: Insomma, un percorso intrigante tra il 95 con Everyone is Inside fino ad arrivare a Sadoli. Insomma, grazie Gala per essere stata con gli ascoltatori di Radio Dance Floor che, insomma, come sempre sono molto attenti e ti posso garantire che nei prossimi minuti, nelle prossime ore ci racconteranno le loro sensazioni, le loro emozioni, ci daranno i loro pareri e sono sempre davvero molto attenti. Ti chiederei un grosso favore, che è quello di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor che in questo momento sono, come si diceva una volta, incollati all'apparecchio.
1: Beh, vi ringrazio per aver ascoltato la mia intervista, vi saluto e spero che possiate venire sul mio sito, che si chiama Gala Sound, sound come il suono, galasound.com, dove potete anche trovare i miei nuovi pezzi e tutti i miei nuovi progetti che sto sviluppando qui a New York, che sono pezzi stupendi e video stupendi e progetti che mi piacerebbe condividere col vostro pubblico, specificamente di Radio Dance Floor e in generale con i miei fan italiani.
0: Grazie Gala per essere stata con noi, naturalmente buon lavoro.
1: Grazie.
2: I suonati di Enrico.